0: ustedes, con ustedes, Rocco Quesada. Queda con ustedes, Rocco Quesada.
1: This is a test of the emergency broadcast system.